Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sulle Emilia Romagna la nuova settimana è all'insegna della stabilità atmosferica, con ampi spazi soleggiati, al più qualche nube in transito ma a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature in nuovo aumento soprattutto nei valori massimi alle basse quote, i quali si attesteranno tra i 27 e i 30 gradi. Nella giornata di giovedì invece sarà possibile un rapido peggioramento soprattutto sulle zone dell'Emilia, con nuove possibilità di piogge e annesso un calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Credo che oggi sia una delle più brutte giornate dell'anno, soprattutto per i nostri figli, perché oggi riniziano ufficialmente le scuole. Per molti iniziano, cioè nel senso ci sono anche i bimbi che affrontano il mondo della scuola oggi per la prima volta. Però non so se avete notato che già da qualche giorno per casa vagano quei musetti lunghi, quegli occhi, no? Dice, ah, però, sai, non ne ho voglia. La frase tipica di papà, non ne ho voglia. Ma perché deve ricominciare la scuola adesso? Ma se la facessimo ricominciare più avanti sarebbe uguale, anzi, forse sarebbe peggio, perché allunghi ulteriormente la vacanza, per cui ti adagi ancora di più. Quando arriva il momento non sei mai pronto. Pensate, insomma, dai, vi serve, lo fate per voi, lo fate per il vostro futuro. È una cosa che è difficilissimo a quell'età pensare che sia una cosa utile, però è molto molto utile, e anzi vi dico, vi pentireste se la lasciaste troppo presto. Quindi buon inizio scuola, buon lavoro. Io sono Mirko Zani, questa è Radio San Marino, ne avremo fino alle 8.

Siamo tornati al 1993 insieme a Enrico Ruggeri con la sua Mistero nel mattino, nel primissimo mattino di Radio Sabatino con Mirko Zanni, che sono io. Buongiorno fino alle 8. Mi è arrivato subito però un messaggio, dice adesso però molti ragazzini ancora dormono, si alzano tra un'oretta, pochissimo, quindi puoi ripetergli il saluto più tardi sicuramente. Dai, alle 7 ripetiamo il saluto. Oggi è una giornata un po' impegnativa per quello che riguarda proprio i ragazzi, perché, ripeto, aprono le scuole, ma vabbè, insomma, dai, ci sono abituati. Tra poco ci occupiamo invece di una ricerca che è stata fatta da quelli che si occupano dei cambiamenti climatici, di quello che potrebbe succedere al nostro pianeta, e hanno scoperto che entro il 2050 ci sono delle città che potrebbero rischiare di scomparire. Ce ne occupiamo tra pochissimo, andiamo a vedere un attimo più nel dettaglio che cosa ha rivelato questa ricerca. Sono già preoccupato, già si parlava delle Hawaii, credo, che dovrebbero, non mi ricordo se le Hawaii o le Maldive, comunque c'è quest'isola meravigliosa che è meta delle vacanze, sogno anche di una vita per andare a fare le vacanze, che dovrebbero scomparire. Ne parliamo tra poco, adesso ritorniamo comunque alla musica.

Il mio amore unico 2009 era Dolce Nera nel mattino di Radio San Marino. Allora, stavamo parlando di questa ricerca che è stata fatta e poi è stato pubblicato un rapporto da The Future We Don't Want, che è una rete internazionale che entro il 2050 avrebbe previsto la sparizione di alcune città del mondo. Ce n'è una anche italiana in mezzo. Comunque va bene, insomma, sono 570 in tutto le città, non le staremo a leggere tutte stamattina, non abbiamo tempo, però insomma le città costiere che saranno esposte all'innalzamento del livello del mare e a inondazioni sempre più frequenti. Allora, tra le varie città compare New Orleans, Città del Messico, Alessandria d'Egitto, per esempio Bangkok in Thailandia, poi Giacarta, Manila, Amsterdam e Miami, o Miami, come si è sentito anche chiamarla Miami. Vado a Miami quest'anno, dove vai? Vado a Miami. Va bene, c'è anche una città italiana all'interno di questa lista, che è la splendida Venezia, e quindi anche Venezia è fra le città che secondo The Future We Don't Want sarebbe a grosso rischio di rimanere poi sott'acqua o di subire frequenti inondazioni. Già lo fa adesso, anche se il Mose sta dando una bella mano alla città di Venezia, però insomma nel futuro potrebbero veramente esserci dei problemi. Queste città entro il 2050 potrebbero sparire. Intanto Olivia Dean.

Bellissimo. Francesco Gabbani ci ha riportato al 2017 con la sua Occidentali Scarma nel mattino della radio che senti insieme a Mirko Zanni. Stavo leggendo una notizia che a me personalmente ha riempito il cuore di gioia. Noi eravamo vittime di Ken. Voi sapete la famigerata coppia? Ne hanno fatte più loro di Bonnie and Clyde, insomma, voglio dire, no? È vero, se no? Cioè, Barbie e Ken. Lei con un fisico, con delle misure irraggiungibili, molti hanno addirittura subito degli interventi, sono fatti operare per riuscire ad avere le misure di Barbie, e noi eravamo vittime di Ken, che insomma aveva questo fisico scultorio, niente male. Diceva, sono fatti così quelli veri? No, assolutamente no, quelli veri sono fatti come noi, un po' di pancetta, no? Di profilo, sembriamo tutti parenti di Hitchcock. Vabbè, insomma, queste cose, e finalmente la notizia è: Barbie è sempre più reale, così le ultime forme sono diventate curvy negli ultimi anni. Il suo corpo, secondo i ricercatori dell'Università dell'Adelaide, mica pizza e fichi, va bene, si sta progressivamente allineando ai termini di proporzione, alle vere misure del corpo femminile. Tiè! Una

0: Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli, è stata anche tra le nostre new play, credo, questa canzone. A proposito di new play, la musichetta che abbiamo in sottofondo ci ricorda che è tempo di andare a vedere una delle novità di questa settimana su Radio San Marino. Ritroviamo Miley, un tempo Miley Cyrus, che torna con Best Persuades, canzone che noi ritroviamo questa settimana come novità, ma vedrete che farà strada anche all'interno della Top 50.
1: Ascolti i successi di domani. San Marino, New Play. Let's go.

Smiley su Radio San Marino questa settimana con la sua Best Persuaders tra le nostre novità assolute, poi naturalmente diventerà compagna di viaggio e la ritroveremo anche all'interno della Top 50. Come dicevamo prima, stavo finendo la notizia della Barbie, sapete, negli ultimi 30 anni le sue forme stanno diventando sempre più curvy, pare che però un po' di buzzetta verrà applicata anche a Ken, quindi che Ken non rida, non se la faccia su, cioè non pensi di essere esente da questo trattamento, perché pare che anche le sue forme, il suo fisico scultoreo verrà ritoccato in peggio, va bene? E questa è la nostra musica di soddisfazione, quella che ci dà la possibilità di esultare. Diamo un'occhiata più da vicino alla giornata di oggi, che è martedì 15 settembre 2026. È il 258esimo giorno dell'anno, appartiene alla 38esima settimana. Sappiate che alla fine dell'anno mancano soltanto 107 giorni. Diamo un'occhiata invece a quanti giorni mancano a Natale. Cifra tonda, mancano 100 giorni, 18 ore e 26 minuti. Da domani si va in doppia cifra. Diamo un'occhiata a quello che è successo oggi nel mondo nel corso degli anni. Nel 1971 Greenpeace inizia la sua attività, mentre nel 1830 viene inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester. Nel 2008 invece c'è il crack Lehman Brothers. I nati di oggi: nel 1890 nasce Agatha Christie. Era una pattinatrice, lei, poi ha fatto l'aviatrice, ha fatto... È un giallo la sua vita, non si capisce bene quello che ha fatto, però è piacevole insomma nella sua... E nel 1946 nasce Oliver Stone, questo grandissimo architetto da interni che ha fatto delle cose veramente in stone, chiamato Stone anche perché usava molto la pietra, giusto? Va bene. Poi nel 1925 nasce invece Pippo Fava, che è stato un mezzofondista, lui correva, faceva delle gare mezzo fondo, credo. Oh, questo tipo. Diamo un'occhiata ai nati sportivi. Nel 1919 nasce Fausto Coppi, terzino sinistro meraviglioso, credo che abbia giocato nell'Atalanta di quegli anni. C'era l'Atalanta.

0: determinati risultati. Quindi io credo nel professionista, credo nel lavoro e credo che appunto chi in qualche maniera occupi questo tipo di fasce abbia sicuramente dei crediti, perché il lavoro è cambiato, perché sicuramente questo mestiere, soprattutto negli ultimi anni, io ti direi negli ultimi 5 anni, è molto molto cambiato, secondo me in peggio, lo dico senza problemi, e quindi io continuo a pensare che il vero professionista, quello che ha intrapreso un iter, che ha fatto la gavetta, che ha fatto tutte le cose che andavano fatte a tempo debito, abbia dei crediti.
1: Guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto nel tuo percorso o c'è qualcosa che non rifaresti o rifaresti in maniera diversa?
0: No, guarda, rifarei esattamente tutto come l'ho fatto, errori compresi, che è un po' la risposta secondo me che ti darebbe anche Bobby Pannella, perché alla fine gli errori, e lo si evince anche da questo romanzo, fanno parte del percorso, fanno parte del tragitto, quindi ben vengano, rifarei tutto da capo, anche se non tutto ovviamente è stato fatto forse, come dire, come andava fatto, però sai, tu tante volte le decisioni le prendi anche appunto sull'onda del momento, della passione, l'importante è fare le cose col cuore, secondo me.
1: Ma sempre, se volete saperne di più, e qui mi rivolgo a voi, dovete leggere il libro Le strade
0: promozione,
1: che...
0: sì, esatto, assolutamente.
1: Le strade che prendiamo per sbaglio,
0: edito da Pendragon, che è una storica casa editrice, vero, di Bologna,
1: scritto di pugno da Chicco Giuliani, che oggi è stato graditissimo ospite a Radio San Marino. Credo che, conoscendoti un pochino, non ti fermerai qua, secondo me è già in pentola qualcosa che bolle per il prossimo
0: romanzo. Vediamo sul futuro, vediamo un po'.
1: E lui domenica era allo stadio a vedere il Bologna,
0: bravissimo,
1: ho visto il video.
0: Dovremmo fare un'intervista anche sul Bologna di quest'anno, ma magari in un altro momento, in un altro contesto,
1: sì,
0: dai.
1: Quando siamo più tranquilli da quel punto di vista, perché adesso c'è un po' di rabbia addosso, quindi lasciamo stare.
0: La classifica non è delle migliori al momento, però confidiamo nel futuro,
1: dai. Speriamo. Grazie a Chicco Giuliani.
0: Grazie Mirko, grazie a Radio San Marino, un abbraccio a tutti, a presto, ciao.
1: E torniamo a noi, grazie a Chicco Giuliani. Se volete sentire la versione integrale, c'è, sarà tra poco nel podcast. Intanto arriva la nostra compilation: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, poi Gaben, Didi Bridgewater, ma si parte da Eurythmics.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto

0: progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: In She So Unusual, album del 1983 di Cyndi Lauper, c'erano diverse cose contrastanti. C'era la voglia di affermare il diritto delle donne a volersi divertire, a potersi divertire, e il profondo sentimento che si prova verso la persona amata. Cyndi Lauper la ritroviamo con Time After Time.

0: Time After Time, Cyndi Lauper, protagonista della nostra collection. L'album era She So Unusual, 1983, nel mattino di Radio San Marino. Per chiudere diamo un'occhiata anche alla pagina sportiva. Ieri si sono giocate le ultime tre partite della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Milano Inter batte Udinese 5-3, a Torino Roma batte Torino 2-0 e a Como Como Parma 2-1. Questi sono i risultati di calcio delle ultime tre partite che hanno chiuso ufficialmente la quarta giornata, dove il Bologna spicca.
1: Cosa spicca il Bologna?
0: Ah. Non ti preoccupare, cosa spicca? Fregatene cosa spicca. Spicca. Quando dico spicca, devi prenderlo per buono. Va bene? Allora, tra poco parte il nuovo appuntamento con l'informazione. Anna Gaspari leggerà le figure e i titoli che compongono le prime pagine dei giornali e poi arriva il polemico. Come ti chiami? Vincenzo Bagazzoli. Vincenzo, giusto?
1: Vincenzo,
0: va bene. Noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6, sempre qui su Radio San Marino. Passate una buona giornata. Da Mirko Zanni è tutto, a domani. Ciao.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Martedì 15 settembre, ben ritrovati e buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio San Marino. Siamo pronti a leggere quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo come sempre da quelli sammarinesi, da Repubblica.sm, che titola: la scuola al centro, segretario di Stato Lonfernini chiama Stato, famiglie e insegnanti. Apertura anno scolastico 2026-2027.

27, messaggio rivolto agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico. E ancora, oratrice ufficiale 1 ottobre Imma Torfaus, ministra degli affari esteri di Andorra. Continuiamo con Miss Italia 2026 su San Marino RTV, un format rinnovato, celebra gli 80 anni, e poi Palio Don Bosco per la terza volta consecutiva vince Borgo. L'informazione in San Marino, processo mobbing in BCSM. Un appello, la difesa Moretti chiede l'assoluzione. In centropagina la difesa Moretti chiede l'assoluzione. In centropagina la fotonotizia, prima campanella per 3.639 studenti, la reggenza, la scuola è il ponte per aggrapparsi al futuro. E poi ancora ieri l'ultimo saluto a Marino Bartolini in taglio alto, anche qui si parla del 36esimo Palio Don Bosco, per la terza volta consecutiva vince Borgo. Ancora San Marino, dal Corriere Romagna, da Andorra al Titano per l'investitura dei nuovi reggenti, la cerimonia del 1 ottobre, oratrice ufficiale sarà la ministra degli esteri Imma Torfaus, delegazione sammarinese alla conferenza dei piccoli stati. Ancora i colori della tempesta, la storia di Rotondi arriva al Concordia il 24 in sala. Il film è girato in parte a San Marino e prodotto anche dalla segreteria al turismo. E ancora a cavallo fino ad Assisi sulle orme di San Francesco, e poi centri estivi, chiusura, chiusa la stagione 2026, 1532 pratiche e 800 bimbi a settimana. E poi in taglio basso le scuole di Gilberto Rossini ora diventano francobolli. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola "Oggi riapre la scuola, tante le cattedre vuote, i sindacati, prof e personale ATA, servirà tempo per andare a regime", oggi quindi la prima campanella. E poi in centropagina, sempre a proposito di scuola, la fotonotizia, Riccione riapre la scuola panoramica. In taglio alto, allarme della CNA, caro gasolio, autotrasporti in difficoltà, un pieno costa 300 euro in più, molte piccole imprese a rischio chiusura. In taglio basso andiamo a Saludecio, la polemica siepe della chiesa votata dal comune, il consigliere Dina chiede spiegazioni sull'intervento e critica le priorità. L'edizione di Forlì e Cesena titola "Oggi ritorno in classe, aprono le nuove scuole, restano i vecchi problemi", i lavori a Forlì, Cesena, Cesenati con la CGL contro il ministro. In centropagina la fotonotizia che ci porta sempre ancora a Forlì, la battaglia di Buongiorno. Poi in taglio alto Cesena, Silence, riprese finite, sogno Venezia, cortometraggio dedicato alla sordità con i primi ciak fatti a Cesena. Sempre a Cesena in taglio basso, 30 posti di lavoro a rischio, sciopero, braccia incrociate 8 ore e presidio lunedì prossimo all'azienda Flash Control. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola del Corriere Romagna titola "Il femminicidio Ballestri, 10 anni dal delitto che sconvolse la città, il dermatologo Cagnoni uccise la moglie, ricordo di quei giorni". In centropagina Solarolo, l'ultimo saluto a Gabriele, e in taglio alto a Ravenna, scuola, in 10 anni primini calati del 22%, sono meno di 2.500 i bambini nuovi iscritti alle elementari che inizieranno oggi. In taglio basso, sempre a Ravenna, investimenti fantasma, via al processo, 12 le parti civili costituite, 3 professionisti sono accusati di truffa aggravata. Continuiamo con il resto del Carlino, Trump, tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. Il presidente USA, in vista del voto di novembre, annuncia lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi sulle raffinerie. Borse giù, pesano petrolio, gas e chip. Giorgetti, in arrivo misure per famiglie e imprese. In centropagina una fotonotizia, andiamo a Milano, i ragazzi di CRA tornati al liceo, la nostra rinascita dal dolore. E in taglio basso, resta in carcere il gioielliere che uccise i due rapinatori, no a ingerenze con il Quirinale, respinta la richiesta

0: di Roggero in attesa della scelta sulla grazia. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi titola: il grande duello Inter-Roma, sanno solo vincere. Sabato si sfidano in testa, altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 all'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto, anche Gaspa fa 4-4 e avvisa i campioni. E poi il Como non si ferma più, vola con i gol dei difensori, il Parma si arrende a Ramon e Caichi. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Grazie a tutti voi per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo. Alle 11 c'è l'informazione su Radio San Marino, ma tra pochissimo arriva Roberto Bagazzoli. Buona giornata a tutti.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sulle Emilia Romagna la nuova settimana è all'insegna della stabilità atmosferica, con ampi spazi soleggiati, al più qualche nube in transito ma a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature in nuovo aumento soprattutto nei valori massimi, alle basse quote, i quali si attesteranno tra i 27 e i 30 gradi. Nella giornata di giovedì invece sarà possibile un rapido peggioramento soprattutto sulle zone dell'Emilia, con nuove possibilità di piogge e annesso un calo termico. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ah, guardi signora mia, io ieri fra un passaggio e l'altro del sole, che era fra una nube e l'altra, sono riuscito ad asciugare anche le lenzuola, per cui va benissimo così. Buongiorno, bentrovati. Quindi temperature umane è uno degli argomenti su cui ci concentriamo molto in questa mattinata, e poi naturalmente come sempre varia umanità. Stavo dando un'occhiata ai risultati di calcio di cui parlava poco fa Mirko Zani, sì, volevo ribattere sulla questione Inter, che non era partita benissimo, adesso diciamoci la verità, c'è qualche problemino, però insomma la rimonta è stata sicuramente importante, con punteggi che riportano ad altri tempi. Buongiorno, avete cercato di comprare o comunque di mettervi in lista per acquistare i biglietti degli Oasis a Roma? No, perché mi hanno detto che insomma è complicato, io manco ci provo, anche perché è una cosa pazzesca, ti devi fare il pre, poi loro decidono se sei degno o non sei degno, è una battuta questa, no? Comunque è una cosa d'estrazione complicatissima, e ci sono anche delle domande che riguardano gli Oasis.

Giorgia con il mio giorno migliore, sono le 8:15 su Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Volevo cominciare dalle eolie stamattina, già perché da quelle parti lui ha passato una vita fra carta e inchiostro, cominciato a 18 anni nell'edicola di famiglia, oggi ha

0: A 81 anni Domenico Belletti è stato costretto a chiudere. 3.000 euro al mese di affitto sono diventati insostenibili per la sua edicola. Dopo 98 anni a Lipari, l'edicola, l'ultima, abbassa la saracinesca. Ma lui non si è arreso. Che ha fatto? Ha preso un bel furgoncino rosso e praticamente porta i giornali in giro per l'isola, insomma. Ha fatto una sorta di edicola itinerante per cercare naturalmente di non privare gli abitanti dell'isola di questo servizio, insomma, anche perché, ripeto, c'era solo quella di edicola e sarebbero rimasti senza, prescindere dal fatto che magari le connessioni, tutto quello che volete, però c'è ancora tantissima gente che ama leggersi il giornale, magari anche la mattina mentre fa colazione, no? Che è decisamente un'ottima abitudine, direi, e in questo caso, grazie a questa idea così bella e soprattutto, no, ecco, geniale, tutto rimane nella sua normalità, anzi il giornale arriva direttamente sotto casa. C'è in Liga adesso il nuovo Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Kum, I Brief, era il 1996. Buongiorno, il dating contemporaneo è praticamente una sorta di campo minato fatto di swipe infiniti e aspettative disattese. Ma cosa succede quando a cercare l'anima gemella non sono due persone ma una persona e un cane? Troppo spesso il primo incontro con un animale in difficoltà si basa sull'emotività, sulla pietà, su un travolgente colpo di fulmine. Questo approccio impulsivo genera ogni giorno match disfunzionali e anche dolorosi rientri in canile, no? Ecco, non è che vi sto dicendo una cosa strana, purtroppo sono tantissime le volte in cui i cani vengono riportati perché presi non basandosi su quanto possa essere impegnativo, quanto i cani abbiano bisogno di attenzione. Insomma, c'è troppa leggerezza da questo punto di vista quando si adotta un cane. E allora che succede? Succede che si cerca di ribaltare questa sorta di difficoltà che fin troppo spesso, dicevamo, si presenta. E allora a Milano, al Parco Sempione, hanno deciso il 3 e 4 ottobre di organizzare Adotta Me. È un evento ideato da una startup che si chiama Empathy in collaborazione con l'associazione Area Cani. L'obiettivo è trasformare l'adozione in un vero e proprio percorso di compatibilità caratteriale, superando la logica, insomma, della sfilata estetica basata unicamente su età e taglia, voglio dire, no? Ecco, io per esempio ho fatto un'adozione oramai 6 anni fa e io per 2 mesi sono entrato in gabbia con il cane che non mi veniva neanche vicino dalle botte che aveva preso, e comunque sia abbiamo dovuto cercare di trovare dei punti, no? Ecco, di contatto. Ci sono riuscito con una busta infinita di anellini fatti con i Wurster che preparavo la mattina prima di andare da lui. Alla fine, insomma, è diventato un amore travolgente, ma me lo sono dovuto guadagnare fino all'ultimo. Non tanto per le volontarie del canile di Fano, che non finirò mai di ringraziare, ma naturalmente proprio per la concessione che Leo, così si chiama il soggetto quadrupede, ha deciso che io potessi fare per lui. Quindi

0: Time, la canzone che abbiamo appena ascoltato, 8:33 minuti di questo martedì, è il 15 settembre. Buongiorno, bentrovati, figli a scuola finalmente, mamme a fare colazione, no, tutte insieme al bar, si riprendono le vecchie abitudini. E allora buona giornata, pronti adesso per sentire anche le nostre novità. Ci concentriamo su Elisa, che è tornata con un nuovo singolo che si intitola Kintsugi.
1: Ascolti i successi di domani.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Siamo arrivati alle 9.50 su Radio San Marino, è tempo adesso della nostra collection. Il grande potere di questa interprete italiana è stata riuscire a rendere sue canzoni che sono state scritte per lei o magari, perché no, una semplice cover a cui dare valore. È accaduto anche per Sally di Vasco Rossi e Fiorella Mannoia 1999.
5: Rivivi insieme a noi le

Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura,

0: Che bel rumore.
1: Che meraviglia, direi. Era Sally Fiorella Mannoia, protagonista qui su Radio San Marino. Siete insieme a Roberto Bagazzoli, ma siamo sul fil di lana già, anche perché in arrivo c'è Katia De Monte che vi accompagnerà naturalmente come consuetudine fino alle 12.30 di questo martedì 15 settembre. Cioè, a me sta mancando la terra sotto i piedi quando vi dico queste cose, perché pensi che già, no, ecco, sono volati questi 15 giorni del mese di settembre e quindi insomma siamo sempre in debito d'ossigeno, fra virgolette. Allora, volevo augurarvi buona giornata. Ho delle certezze, una granitica, che torno con voi di nuovo domani, ecco, alle 8, per accompagnarvi in questa parte di giornata in compagnia di Radio San Marino. C'è Saif con Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Eccoci, eccoci, buongiorno, 10 in punto, bentrovati su Radio San Marino. Salutiamo Roberto Bagazzoli che come tutte le mattine ci lascia fiducioso lo studio. Noi promettiamo

tutta la nostra giornata. E allora che facciamo? Guardiamo un po' che cosa è rimasto nel bicchiere, se serve lo riempiamo ulteriormente con musica, curiosità, qualche buona notizia. Citazione di oggi è quella di Gianni Rodari, l'ho scelta proprio per voi, dato che oggi insomma iniziano ufficialmente anche le scuole. Sbagliando si impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando si inventa. Questa mi piace molto, perché restituisce all'errore almeno insomma un po' di dignità, magari non era previsto, però può portarci anche quello da qualche parte. Intanto noi ci dirigiamo verso la musica. Olivia Dean.

the Horses, She's Her Sister su Radio San Marino nella nostra mattinata in questo martedì mattina, nel quale abbiamo aperto con questa bellissima citazione di Gianni Rodari che dice: sbagliando si impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando si inventa. Torno proprio a questo, perché secondo me questo sbagliando si inventa è bellissimo, soprattutto è vero anche nelle cose piccole. Pensiamo ad una strada magari imboccata male che ci fa scoprire un posto nuovo, oppure una ricetta sbagliata che contro ogni previsione, ogni regola della cucina, magari viene addirittura buona, oppure un messaggio mandato alla persona sbagliata, e ecco, lì dipende, perché possiamo inventare un'amicizia oppure un problema magari anche molto articolato. Dai, allora facciamo una cosa, oggi al 335 104 1027 vi chiedo questo: qual è quel piccolo errore che in realtà vi ha portato poi a qualcosa di bello, di utile, oppure anche, dai, di divertente, non serve, diciamo, il grande momento che ha cambiato la vita, va benissimo anche quella volta in cui avete ordinato la cosa sbagliata, avete scoperto il vostro piatto preferito. Scrivetemi, le vostre risposte entrano nella seconda ora. Intanto, in arrivo sulla radio che senti, Emma, Fabri

a Big Big World. E adesso invece voglio portarvi a Londra, perché lì c'è un piccolo pezzo di mondo che prima di chiudere per lavori ha deciso di traslocare, pensato, in 500 case diverse. Sto parlando del Barbican Conservatory, che è questa enorme serra sospesa sopra la città. Pensate che ospita circa 800 specie tropicali e sta per affrontare insomma un importante restauro, per cui domenica scorsa ha organizzato una vera giornata di adozione per le talee che sono nate proprio dalle sue piante. Ecco, per candidarsi bisognava spiegare oppure disegnare dove avrebbe vissuto, insomma, la

Nuova arrivata, poi ciascun genitore vegetale ha ricevuto questa scheda con tutte le istruzioni per prendersene cura e ovviamente anche l'invito a darle un nome. Mi piace l'idea, il conservatory chiude temporaneamente ma intanto continua a vivere sui davanzali, sulle mensole, sui tavoli sparsi per Londra, sempre che qualcuno, mi raccomando, si ricordi di annaffiarle. Però dai, voglio pensare bene. Intanto Gianna Nannini la chiamerebbe forse, ecco, un meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

I Duran Duran è quell'invito a raggiungere l'alba, bellissimo, sunrise, e c'è chi all'alba invece ieri si è svegliato con una notizia che aspettava da parecchio. Sto parlando degli Oasis, che hanno appunto annunciato questo nuovo tour di 38 date per il 2027, tour che partirà da Glasgow, poi attraverserà il Regno Unito, l'Irlanda, l'Europa, gli Stati Uniti, arriverà anche in Italia, quindi saranno allo Stadio Olimpico di Roma proprio il 29 e il 30 luglio del prossimo anno. Pensate, ci saranno 11 concerti soltanto a Manchester e nel finale 4 date a Knebworth, il luogo appunto dei leggendari spettacoli proprio del 96, 30 anni dopo, quindi ecco, si ritorna esattamente lì. Per acquistare i biglietti è necessaria la registrazione, sono stati annunciati appunto prezzi fissi anche per evitare il caos poi della precedente vendita, quindi bisogna soltanto capire se nel 2027 i fratelli Gallagher riusciranno a stare insieme per 38 concerti, però secondo me oramai insomma il peggio è passato, il tour è pronto, la diplomazia pure, speriamo. Vabbè, noi continuiamo invece questa mattina qui su Radio San Marino con Fulminacci, il suo ultimo singolo, Maledetto.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

0: Rosso presenta Unisciti al gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: E adesso spazio anche alle novità musicali qui su Radio San Marino. Protagonista Olivia Rodrigo e questa canzone che è una bellissima ballata al pianoforte. Poi a un certo punto durante il brano si cambia un po' idea perché accelera e apre una parte tutta da ballare. E brano che appunto è entrato nel suo terzo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, accompagnato da questo video girato proprio a New York.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7 euro e 50
4: centesimi. Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola. Dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Ed ora un po' di storia della musica. Ci sono delle canzoni che vengono costruite lentamente in studio e altre che invece poi nascono davanti proprio al pubblico senza che quel pubblico sappia di assistere ad un momento storico. Era il 1983, il 3 agosto, Prince eseguì proprio Purple Rain per la prima volta durante un concerto benefico e poi fu un grande successo.
2: Rivivi insieme a noi.

c'è anche Purple Rain di Prince ad accompagnarci in questa nostra mattinata qui su Radio San Marino. E come vi dicevo, gran parte della versione che conosciamo viene proprio da quella prima esecuzione in pubblico durante un concerto benefico. Diciamo, non era ancora il classico che tutti aspettavano di ascoltare. Questo pubblico del First Avenue sentiva una canzone nuova, non poteva sicuramente sapere che quel momento sarebbe finito dentro un album, in un film e poi insomma nella storia della musica. Comunque Prince avrebbe potuto tornare in studio e ricominciare tutto da capo, invece scelse proprio di conservare la base di quella serata e poi insomma il resto, ragazzi, è storia. Album poi che rimase in classifica per 24 settimane, primo posto negli Stati Uniti, vinse anche l'Oscar per la colonna sonora, però insomma il cuore della canzone è ancora lì, nella sua prima volta proprio davanti alla platea. E adesso invece noi sapete che facciamo? Arriva Madam, ah sì Madam, è giusto, mamma non mamma.

Le 12 in punto su Radio San Marino, e a quest'ora la domanda, diciamo, non è più che giornata sarà, ma che cosa siamo riusciti a combinare fin qui? Se la risposta è moltissimo, complimenti. Se invece preferisco non parlarne, beh, siete comunque nel programma giusto, eh? Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, qui non si chiedono giustificazioni, soprattutto non pretendiamo nessuna documentazione. Io sono Katia De Monte, restiamo insieme fino alle 12.30 con la musica che continua a rimettere un po' in ordine la nostra mattina. Dai, almeno ci prova, perché qualche volta anche lei, insomma, ha pure i suoi momenti. Si ricomincia da Sunburn.

Luca Carboni, Bologna è una regola. A Roma invece, questa sera, l'Opera Lirica prova a infrangerne qualcuna. Anzi, alle 8 nel parcheggio di Via della Stazione a Cesano arriverà l'Opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma. Cioè si apre il camion, compare il palcoscenico e comincia il Barbiere di Siviglia, dove ci sono cantanti, orchestra, una regia che mescola Rossini con il circo, la commedia dell'arte, illusionisti, acrobati.

chiamati domatori. Diciamo che è un progetto che esiste dal 2016 ed è una bella idea che insomma mi piaceva riportare. Soltanto l'anno scorso, pensate, ha coinvolto più di 20.000 spettatori nelle piazze romane. Ecco, noi immaginiamo l'opera dentro teatri giganti tra lampadari di lusso velluti. In realtà nacque anche come spettacolo popolare rumoroso proprio lì vicino al pubblico, e caricarla su un camion non la rende sicuramente meno importante, anzi le restituisce proprio la strada. Unico requisito a quanto pare è scegliere una sedia che non vi abbandoni proprio durante l'aria più bella. E noi invece in questa mattinata continuiamo con la nostra musica, Can't Say Anymore.

Mamma mia, quanta bella musica in questa nostra mattinata. C'è anche Bruce Springsteen con Girls in the Summer Clothes, il titolo che sembra promettere una canzone solare, insomma, quasi una fotografia spensierata. La musica poi fa esattamente questo, no? Si apre, corre, illumina tutto. Poi, insomma, ascolti meglio la storia e scopri che in realtà il protagonista non è proprio dentro quella scena, anzi è fermo su un portico mentre guarda le coppie camminare, le ragazze vestite con gli abiti estivi passargli davanti senza notarlo. Diciamo che Springsteen voleva qui ricreare un po' la luce di fine estate in una piccola città americana, e la fine dell'estate, diciamo, è proprio il punto, no? C'è ancora bellezza, però si comincia già a percepire che qualcosa sta finendo. Canzone che funziona grazie proprio a questa contraddizione, cioè la musica sembra dire corri, sei ancora in tempo, invece il personaggio rimane lì fermo a guardare e a osservare. Nel 2009 tra l'altro questa canzone vinse il Grammy come miglior canzone rock, un premio assegnato ad un brano allegro soltanto in superficie, come vi dicevo, perché sotto il vestito estivo c'era già, insomma, settembre. E dal New Jersey invece noi sapete che facciamo, ce ne torniamo nel Mediterraneo con Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. Se ancora estate, sì, con Partenope.

Allora, questa new play, ve lo dico subito, misura il tempo in tre numeri: 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera condivisa, 10 anni da Santeria, l'album che ha segnato la storia del rap italiano. Sto parlando di Marracash e Guè, che hanno festeggiato pubblicando un

0: ascoltato anche durante i due concerti dello scorso fine settimana a Milano, singolo che ci ascoltiamo qui su Radio San Marino, si intitola Casini, che insomma a fine estate forse a volte arrivano.
1: Ascolti i successi di

Marrakesh, Gue Pequeño con Casini su Radio San Marino, tra le nostre new play di questa settimana, che poi dopo 30 anni d'amicizia forse Casini non è più soltanto il titolo di una canzone, ma diventa quasi un po' il riassunto affettuoso di tutto quello che magari si è un po' attraversato insieme. E anche noi oggi siamo partiti un po' da quegli errori capaci di portarci in posti imprevisti, siamo arrivati ai Casini. Direi che il cerchio si è chiuso con una precisione quasi sospetta. Io vi ringrazio per aver condiviso con me questa mattina su Radio San Marino. Chi è tornato oggi a scuola, chi ha accompagnato qualcuno, a chi ha semplicemente ritrovato più traffico del previsto, auguro un buon inizio, perché settembre non chiede necessariamente di ripartire da zero, qualche volta insomma basta rimettere in moto quello che avevamo lasciato lì in pausa. Io sono Katia De Monte, noi ci risentiamo qui domani dalle 10 con quelli del bicchiere mezzo pieno. Io vi lascio con Olivia Dean, una promessa piuttosto incoraggiante, So Easy to Fall in Love. Ciao a tutti, a domani.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super hits. 1995.

0: Purple Disc Machine, Sophie and the Giants in the Dark, il 2022 sulla radio che senti. Allora, continua a far discutere questo caso. Macklemore, Ed Sheeran, il rapper americano Macklemore, non aprirà più le restanti date statunitensi del tour di Ed Sheeran. Dopo questi interventi pro-Palestina sul palco del MetLife Stadium, dove aveva mostrato immagini di Gaza e gridato Free Palestine, la decisione, secondo i promoter, sarebbe arrivata dopo che diverse location americane avevano fatto sapere che non avrebbero più ospitato i concerti con Macklemore in cartellone. E Ed Sheeran, che insomma dovrebbe essere un po' il protagonista di questa faccenda, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al momento. Macklemore ha raccontato addirittura che tra loro ci sono state diverse conversazioni, anche un doloroso disaccordo su questa vicenda. Nel frattempo è intervenuto anche Robert Kraft, che voi direte chi è, ma anche io me lo sto chiedendo, è il proprietario dei New England Patriots e del Gillette Stadium. Ha confermato di aver vietato personalmente la presenza di Macklemore nello stadio. È una vicenda che ormai va anche oltre la musica, lo possiamo dire forte, e questo cambio di opening act che sta diventando uno dei casi musicali e politici più discussi di questi giorni, anche perché Macklemore e Ed Sheeran, insomma, non è che sono Tizio e Caio, sono due giganteschi artisti. Ora invece andiamo da uno un po' più piccolo, ce l'abbiamo qua in Italia, ha fatto questa canzone simpatica per l'estate, lui è Cioffi, Carmela, e tra pochissimo La Collection.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
7: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Momento collection, torniamo nel 1989, un pezzo che sembra internazionale al 100%, in realtà nato in Italia, perché i Black Box erano tre producer italiani, Daniele Davoli, Mirko Limoni e Valerio Semplici. Con questa Ride on Time crearono uno dei primi grandi fenomeni mondiali della house italiana. I Black Box, Ride on Time.

E la voce di questo brano dei Black Box di Loretta Holloway, presa da Love Sensation del 1980, e qui nacque anche una delle grandi polemiche della storia della dance, perché questo campione doveva essere utilizzato ma avere l'autorizzazione, cosa che non aveva. Persino il titolo che canta Right on Time, ma Daniele Davoli capì Ride on Time, infatti la canzone è Ride on Time. Grandissimo pezzo, insomma, quelle anche incomprensioni, brani senza autorizzazione. Rimaniamo sulla falsa riga, però torniamo al presente, perché sta per arrivare Giselle con Dimanche de Midi Pil. Ma io vi vorrei dire chi è questa Giselle, ma il punto è che non esiste. Cioè, è uno dei brani misteriosi di quest'estate, non esiste, probabilmente creata con l'intelligenza artificiale. E tra l'altro Warner Music Italy, con dietro il nome di Valerio Pastore. Insomma, una cosa che si sta cercando di capire, perché è anche la direzione della musica, no? Chi sono questi artisti? Ma la canzone è fatta con l'intelligenza artificiale o no? Questa è sicuro, raga. Dimanche Midi Pil, Giselle, e poi riparte una ora insieme. Fateci caso, ascoltate un po' il mood.

Le ore 14 e 18 secondi sulla radio che senti. Allora, siamo entrati nel periodo distopico della musica. Avete appena sentito Giselle con questa Dimanche Midi Pile. Ci stiamo chiedendo anche qua chi è questa Giselle. A quanto pare un certo Valerio Pastore, ma a quanto pare le major stanno affiancando queste decisioni musicali, visto che dietro c'è il nome di Warner Music. Parleremo di tante novità legate alla musica. Tra l'altro questa settimana ci sarà una fotografia degli ultimi 12 mesi della musica italiana con i Music Awards in Italia all'Arena di Verona. Ci sarà probabilmente anche lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Matthew Perry. Katy Perry, Hot and Cold, è un po' come il periodo in arrivo, dove sicuramente ci sarà questo dubbio. Ma veniamo a parlare anche di belle serate, non in zona ma in giro per l'Italia, perché per esempio stasera a Milano arriva per la prima volta in assoluto in Italia una delle voci più importanti del J-pop. Anzitutto, sapete che cos'è il J-pop? Io l'ho scoperto 5 secondi fa cliccando sulla tastiera. In pratica sarebbe il pop giapponese, era molto semplice da capire. Arriverà Lisa, appuntamento all'Unipol Forum di Assago per una data unica del suo tour. E magari il nome non vi dice immediatamente qualcosa, però ha firmato canzoni legate a serie come Demon Slayer, My Hero Academia, ha anche fatto la colonna sonora di Spider-Man Across the Spider-Verse, quindi stiamo parlando di successi internazionali. Un altro segnale di quanto la cultura pop giapponese degli anime e dagli anime alla musica sia diventata assolutamente mainstream. James Blunt anche arriverà in Italia, però nel 2027 ci ascoltiamo il suo estratto dal nuovo album, uscirà tra pochissimo, e il singolo si intitola Taste Like Summer.

0: Max Gazze. Può fare tanto la musica, eh? Lo possiamo dire forte e chiaro, anche tenerci in compagnia in questo martedì, primo pomeriggio, 15 settembre. E tra l'altro questa settimana, si parla di Arena di Verona, e ci sarà una fotografia della musica italiana di questi ultimi 12 mesi. Abbiamo detto che venerdì e sabato ci saranno i Music Awards. Quest'anno festeggiano 20 anni di storia, tra l'altro alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme per la 15ª volta sul palco mezzo panorama musicale italiano, da Joelier ad Achille Lauro, Anna, Marco Mengoni, Giorgia, Madame, Olly, Tedua, Kid Yugi, Saif, Serena Brancale, Emma, Elisa e sicuramente tantissimi altri. Premi che vengono assegnati sulla base di queste certificazioni delle quali sentiamo spesso parlare, FIMI e SIAE. Quindi album e singoli d'oro, platino, multiplatino, ma anche i tour che hanno superato magari alcune soglie di pubblico. Sempre rimanendo in tema Arena di Verona, arriverà anche Riccardo Cocciante, il gran finale del suo tour, e in cui celebra anche il suo 80° compleanno, sarà il 27 settembre all'Arena di Verona, un tour che è passato anche da Piazza San Marco a Venezia, dal Circo Massimo, e ha portato anche i brani del nuovo album Ho 20 anni con te, tra l'altro bellissimo titolo. La cosa curiosa è che pochi giorni dopo l'Arena resterà ancora a casa sua, dall'1 al 4 ottobre tornerà Notre Dame de Paris, e i numeri spiegano anche perché continui a essere un fenomeno: 4 milioni e mezzo di spettatori soltanto in Italia dal 2002, 18 milioni nel mondo, oltre 5.600 spettacoli in 24 paesi. Più che un musical, ormai è diventato praticamente un classico contemporaneo. Riccardo Cocciante. Ora invece andiamo oltreoceano, ritroviamo Karol G, che abbiamo sentito prima insieme a Bruno Mars, solo con pesi massimi, la ragazza. In questo brano, Viaggiando por el mundo, è con Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Neyo. Let Me Love You, il 2013 sulla radio che senti, torniamo nel bel paese, parliamo di Ligabue che è già ripartito ufficialmente dal vivo. Questo weekend passato, il 12 settembre, ha fatto la data zero a Jesolo del gran finale de La Notte di Certe Notti, che dal 22 settembre, a proposito dell'Arena di Verona, arriverà anche lì e poi nei principali palasport italiani. Stavo dando un'occhiata anche ai suoi profili social, dove c'è un video di questa sua data zero, anche un momento molto, possiamo dire, affettuoso con la figlia Linda, alla quale ha dedicato la canzone A Modo Tuo, e l'hanno cantata insieme. È un qualcosa di bellissimo, hanno amato tanto questa cosa i fan di Ligabue, e lo ascoltiamo ora con la nuovissima canzone, si intitola Qualcosa per te, Ligabue.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Momento New Play sulla radio che senti brani freschissimi usciti da poco e questa è una vera e propria novità dove ci sono dentro anche i Planet Funk, Rewind My Mind ed è uscita pochissimi giorni fa. Steve Edwards e i Planet Funk. Steve Edwards, una di quelle voci che riconoscete ancora prima del nome. E invece i Planet Funk, band italiana che è internazionale. Rewind My Mind.
8: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 23 settembre sconti dal 30 al 50% su tutti i prodotti di grandi marchi. Un esempio, 40% su una selezione di prodotti AIA nel reparto macelleria. Per i clienti Fidelity Più, giubbotto senza maniche, uomo e donna, Carrera, tagli e colori assortiti a 24,90€. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack se sei socio Fidelity Più. La convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra compilation Gianna Nannini, Meraviglioso Orrore, Coldplay, Adventure of Lifetime. Si parte con gli OMC. How Bizarre. A tra pochi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica e questo weekend a San Marino torna uno degli appuntamenti più importanti dedicati allo sport. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il Centro Sportivo di Serravalle Multieventi ospiterà Sport in Fiera 2026, tre giornate organizzate dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese insieme alle federazioni. Ci saranno tornei, esibizioni, attività aperte al pubblico e appunto la possibilità di provare direttamente le tantissime discipline sportive. Ormai è un evento unico nel suo genere che viviamo da tantissimi anni qua a San Marino e quest'anno c'è una novità. Si parte il venerdì mattina, quindi venerdì, sabato e domenica. Venerdì mattina dedicato agli studenti delle scuole elementari e alle 18, sempre di venerdì, è previsto il taglio ufficiale del nastro. Ingresso libero, quindi appuntamento dal 18 al 20 settembre al Multieventi Centro Sportivo di Serravalle.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità. San Marino,
4: New Play. Miley, Bass Persuaders.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: Momento Collection, andiamo ad ascoltare uno dei classici della dance pop britannica dei primi anni 90, Sweet Harmony, il brano dei The Blob, progettato e guidato da John Marsh, uscito nel 93 all'interno dell'album Conscience. Allora ce li ascoltiamo. Beloved, Sweet Harmony, era il 1993, è la Collection.
6: Rivivi insieme a noi le

Che Beloved con Sweet Harmony, il nostro consueto salto indietro nel tempo che facciamo verso la fine di ogni ora. Era il 1993, ora torniamo invece al 2026 e mancano un paio di giorni alla seconda puntata di questa stagione di X Factor. La novità in giuria è proprio lui, Irama. Sta per arrivare anche il nostro GR con le news.

0: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. In apertura alla politica, il Consiglio Grande Generale ha approvato la legge che introduce nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità. Convinto il sostegno della maggioranza, mentre l'opposizione si è astenuta, pur riconoscendo elementi positivi nel progetto di legge. Tra le principali novità, il bonus bebè da 1000 euro per ogni nuovo nato figlio adottato, destinato ai nuclei familiari con reddito inferiore ai 25.000 euro, il contributo di 50 euro mensili per le donne sole in gravidanza e per i nuclei monogenitoriali e gli interventi a sostegno delle rette, degli asili nido e della refezione scolastica. La legge riconosce inoltre l'indennità di malattia ai genitori in caso di malattia o ricovero del figlio fino a 14 anni. Prima campanella oggi a San Marino per l'avvio del nuovo anno scolastico. Nel messaggio agli studenti, la reggenza ha richiamato il ruolo centrale dell'istruzione nella crescita civile del paese, sottolineando che il capitale umano è il valore primario su cui investire. Un augurio è arrivato anche dal segretario di Stato all'istruzione Teodoro Lonfernini, che ha invitato i ragazzi a vivere la scuola con curiosità e coraggio. Non abbiate paura di sbagliare e di fare domande, il suo messaggio agli studenti. La scuola, ha ricordato, è una palestra di vita e un luogo dove imparare a pensare con la propria testa. Ci spostiamo a Roma. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento è stato approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, già passato alla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità introdotte, le preferenze con capolista bloccati e le nuove regole sulla raccolta delle firme. Proteste delle opposizioni in aula con cartelli contro quella che hanno definito una legge truffa. Rimaniamo a Roma per l'ultimo saluto a Emma Bonino, con le esequie di Stato in forma laica nella Promoteca del Campidoglio. Alla cerimonia hanno partecipato le più alte cariche istituzionali, Meloni e Mattarella, e numerosi esponenti politici. Romano Prodi ha ricordato l'impegno dell'ex ministra radicale nella difesa dei più deboli, sottolineandole la grande lealtà e capacità. Lo sport in chiusura, in Serie C, lo Spezia capolista cerca la quarta vittoria consecutiva sul campo del Perugia, distante 3 punti dalla vetta. Trasferta sulla carta favorevole per il Ravenna, secondo a meno 2, impegnato con l'Ostia Mare, reduce da 3 sconfitte in 4 giornate. Il Forlì fa invece visita al Pineto. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinerotv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Ringraziamo Andrea e la nostra redazione per le news in questo martedì 15 settembre. Tanti auguri ad Adelmo Fornaciari, che ieri Zucchero, Elio Germano, Will Smith, Catherine Zeta-Jones e rest in peace a Sandro Pertini. Inizia la scuola, allora stamattina incontrati anche i ragazzi delle superiori. Mi raccomando, spaccate tutto. 335 104 127 è il numero di riferimento per i vostri messaggi. Ripartiamo da Gennaro Amatore, che ha dato il titolo Amatore al suo disco. Sto parlando di Samurai J. Si riparte dalla sua Flamenco Paranoia.

Mercy for this girl, gli anni 2000 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia, le 15.09, 34 secondi, abbiamo detto allora in questa diretta di oggi che gli Oasis confermano il loro live in Italia 29-30 luglio 2027, prevendite disponibili registrando il proprio, insomma, la propria volontà sul loro sito dal 17 settembre, quindi registrarsi sul sito. Poi c'è il caso Macklemore, Ed Sheeran, chissà se Ed dirà qualcosa riguardo l'esclusione del rapper dai suoi concerti per le sue posizioni pro-Palestina, vedremo se ci saranno novità a riguardo. E invece per quanto riguarda la musica italiana è arrivata una novità adesso, veramente gigantesca, l'avevamo un po' accennata, ce l'avevano un po' fatta annusare, tra l'altro c'era questa scritta Zarathustra per le strade di Milano, non si capiva perché e per come. Ecco, annunciato il nuovo progetto di Fabri Fibra e Neffa, uscirà il 9 ottobre, Zarathustra, appunto, Zarathustra Style, leggo, proprio annunciato qualche secondo fa da Fabri Fibra, una cosa bellissima per gli appassionati di pop italiano, perché Fabri Fibra e Neffa, insomma, è, oserei dire, maledetto me se non prendo quel progetto. Fulminacci, poi arriva la New Play.

0: postale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E ora la new play sulla radio che senti. Rimaniamo in ambito urban. C'è Ernia, chiude il suo capitolo Per soldi, per amore, con questa traccia che paradossalmente è stata la prima creata insieme a Charlie Charles, che ricordiamo ha prodotto l'intero progetto, e si intitola Dedica. Una dedica a Milano, alla città con la quale ha avuto a che fare negli ultimi anni il nostro caro e buon vecchio Ernia, nella nostra new play di oggi. Prod Charlie Charles.
2: Ascolti i successi di

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Hernia con Dedica, brani molto malinconici. Questo Dedica, tra l'altro, dedicata appunto a Milano. Ne aveva fatto anche uno dedicato alla sorella che partiva per andare a lavorare all'estero, Berlino. E sempre molto affascinanti questi testi di Hernia, specialmente quando c'è anche una città di mezzo. Allora, la bomba l'abbiamo sganciata, quindi abbiamo annunciato questo joint album Fabri Fibra e Neffa che uscirà il 6 ottobre, quindi non manca neanche tantissimo. Naturalmente, insomma, ci saranno vari aggiornamenti da qui all'uscita, perché sto dando un'occhiata e tracklist ancora non ce n'è. L'unico brano spoilerato era quel Jay-Z. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua sulla radio che senti. Alle 16 arriverà Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community, e dalle 17 il nostro programmatore musicale Gigi Restivo. E a proposito di musica, non vi lascio mani vuote, ma con questo banger, Woman, Peggy Gou, Aira Star. Buon pomeriggio a tutti, da Erol.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio

L'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
9: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits.
10: San Marino 2000.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Scusate la veloce interruzione, ma tra poco volevo ricordarvi che c'è Stabiliamo un contatto, giusto un po' per fare l'appello. Ci siete?
1: Marco, arrivo, sera scarghe telefono. Allora
0: vabbè, allora l'aspettiamo come aspettiamo voi tra poco con Marco Corone e Paolino. Cosa c'è?

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits
1: San Marino. Che ora abbiamo fatto?
2: Ma che cacchio ne sapemo?
1: Sono apposta per dirvelo, sono le 16.
3: Di Corona, dimmi. Noi qua fuori a schiumare e te lì sulla poltrona con l'aria condizionata. Facile. Birbone.

0: più.
1: Buongiorno, ma barra aperta per un caffè qua.
2: Non lo so, ma non sono l'ente di promozione turistica, sono Marco Corona, quello del pomeriggio, cioè tra le 16 e le 17, in replica tra le 20 e le 21. Beh, con me c'è Paolino Zanetti, conduciamo questo programmino che noi ribattezziamo come sottotitolo, come hashtag Ora d'Aria, e c'è però la possibilità anche di mettermi alla prova, perché io faccio sempre quello saputello, quello che ne sa, quello che conosce tutti gli antefatti, le storie sulle canzoni.
3: Dai, zo.
2: Esatto, andiamo veloci, quindi.
4: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona indovina.
2: O almeno ci prova.
5: Oh, vediamo chi indovina la mia sfida, canzone 96-97, quasi 30 anni fa.
2: Sì.
5: Funk e rap.
2: Vai.
5: Vediamo.
2: Vai.
5: Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti.
2: È facile.
5: Sono replicanti, sono tutti identici, guardali. Stanno dietro maschere e non li puoi distinguere.
2: Mm.
5: Come lucertole si arrampicano.
2: Beh,
5: e
2: non
5: se perdono la coda la ricomprano.
2: Sì, ma
5: fanno quel che voglio, si sappia in giro, fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. Sono intorno a me, ma non
2: tutta.
5: Parlano con me.
2: Sono lo spazio.
5: Come me,
2: vabbè, dai.
5: Ma si sentono meglio. Animo.
6: Fabio Berri, buono anche quello.
2: Ma no, più che altro ce l'ha cantata tutta, la volevamo sentire per intero. Mi sa che lo dobbiamo tagliare. No, per intero. Vai Paolino, Frankie High Energy MC con Quelli che ben pensano.

0: su Radio San Marino adesso?
1: Plagio, plagio me.
2: Estate!
3: Fai la summer hit, ma sei un plagio me.
0: Con Paolo.
1: Plagio, plagio me.
0: E tu cosa fai?
1: Io smaschererò tuo plagio.
2: Estate!
0: Paolo, come stai?
4: Allora, Marco.
0: Insomma,
4: siamo qui per parlare.
0: Di?
4: Del signor Tommaso Paradiso sul banco degli imputati.
0: Ah, sì?
4: Tommaso. Agitare Coca-Cola,
0: l'ultima
4: che
0: sua canzone
4: dell'estate, Bella, falla sentire un attimo.
0: Ciao, vai, a sentire, vai.
4: Senti come fa, vai.

0: sì, bella, sì. Bella, bella. Poi un po' un arrangiamento anche molto.
1: Molto? Ma... com'è?
0: Aspetta, scusa Marco, ma.
1: Dimmi.
0: E tu come stai?
1: Io non c'è male.
0: Che è il titolo di un brano di Claudio Baglioni del 78.
1: Cioè, che lo chiedeva
0: e
1: a me.
0: Tu come stai? Com'è che faceva? Com'è che faceva?

0: coincidenze.
1: Coincidenze?
0: No, dico.
1: Cioè, lo dici o no?
0: Coincidenze.
1: Coincidenze o no?
0: No, nel senso.
1: Cosa?
0: Non è che. Prendi un pezzettino così, proprio tutto per.
1: Calma.
0: Agitare Coca-Cola, eh? Che meraviglia. E tu dici.
1: Io dico. Prendere un. Non capisco.
0: Meglio se chiudiamo qui questa puntata, Marco.
1: Stavi inalberando.
0: Qui, guarda, non voglio dire niente, non voglio dire niente. Perché qualsiasi cosa potrei dire sarebbe usata contro di me.
1: Sicuro.
0: Ciao Baglioni, ciao Tommaso e fai come a Baglioni. Contatto esaurito. Ciao, e ci vediamo in tribunale.
1: Ciao,
0: che devo fare?
1: Ciao Paolo.
2: Plagio man.
3: Estate!
2: Fai la summer hit, ma sei un plagio man. Plagio man, io smaschererò tuo plagio.

0: la puoi dimenticare.
1: Attenzione, attenzione, avviso ai naviganti e non. Anche questa settimana, come tutte le settimane, purtroppo per voi potrei aggiungere,
0: aggiungiamolo,
1: partirà con i suoi tour guidati alle bellezze dell'Alto Adriatico la motonave Marinella.
0: Sì.
1: Come avevo già accennato la volta scorsa, quest'anno saranno presenti in ogni occasione di ogni tour un guest star o un evento speciale. Questa volta sarà la volta dell'evento speciale. Verrà trasmesso a bordo una rassegna di film, di famosi i cosiddetti film. I film d'essè.
0: D'essè che vuol dire?
1: Nel senso che se facevano a meno di farli era meglio.
0: Ma non è che vuol dire
1: infatti
0: così.
1: Infatti questa settimana verrà trasmesso a bordo un filmone, cioè? Un capolavoro della cinematografia.
0: Quale?
1: Alex L'Ariete.
0: Ma come Alex L'Ariete?
1: Con Alberto Tomba e Michel Hunziker.
0: Ma è bruttissimo.
1: Bella coppia.
0: È davvero.
1: Quindi accorrete gente, accorrete.
0: Sì, perché?
1: Più gente entra, più bestie si vedono.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Marco.
1: Corona.
0: Corona. Io sono...
1: Sei?
0: Il...
1: Il?
0: Bradipo.
1: Con tutto il tempo che vuoi, eh. Ma chi c'è adesso? C'è John.

0: sarà un motivo.
1: Inizia la bella stagione e noi inauguriamo una nuova rubrica, il tormentologo, che ovvero bello. L'esperto di tormentoni.
0: I tormentoni.
1: Questa nuova app che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme social.
0: Ah.
1: Spieghiamo come funziona questa nuova app.
0: Come funziona?
1: Noi diamo il via alla ruota magica. Pronti?
0: Sì.
1: Via.
0: Vai.
1: Ecco, e mentre la ruota gira noi spieghiamo che quando ci fermerà ci sarà un'annata, un anno, e noi andremo a pescare i tormentoni di quell'anno.
0: Ah,
1: siamo pronti, sta per finire.
0: Sì.
1: Vediamo.
2: 1994.
1: Perfetto, la ruota magica, il tormentologo ci ha dato il 1994. Ti ricorderai, Marco, che quell'anno usciva nelle sale Forrest Gump, questo film campione di incassi, vincitore di tanti Oscar, che praticamente narrava l'esperienza di questo ragazzo, esperienze che si incrociano con decenni di storia americana.
0: Poetico.
1: E che portava avanti il suo motto: la vita è una scatola di cioccolatini,
0: non sai
1: mai quello che ti capita,
0: è vero.
1: E appunto il tormentologo ci dice che quell'anno, nel 94, abbiamo ballato tantissimo due tormentoni estivi, ovvero The Rhythm of the Night e The Summer is Magic, e questi due singoli, esattamente in questa sequenza, noi ci rendiamo

0: Tormentologo si chiude qui.
1: Dai.
0: Ma vorrei chiudere lasciandovi un consiglio per quest'estate.
1: Prego.
0: Ovunque voi siate, ballate. Ciao Marco.
2: Se tu vuoi ballare, quello che ti serve è il tormentologo. Sta per arrivare.
1: Ma no, è già andato via.
2: Solo noi abbiamo il tormentologo.
1: Solo noi.

0: Sam?
1: Allora c'è uno che racconta all'amico il bar che è stato nella sciavagna. Gli dice: a un certo punto ho preso una paura. Mi sono girato, c'era un leone dietro di me, ha fatto
0: wow.
1: E io cosa faccio? Non sapendo cosa fare, mi sto a correre. Io più credevo, lui più credeva. Io più credevo. Mi stavo per prendere un batticuore. Ciò faceva più una paura. Quando a sto punto davanti a me un precipizio, io lo scanto di un secondo. Sì. Leone, shum, giù sotto nel precipizio. È avuto un bel culo, eh? Ma se io fossi stato tutto a posto, mi sarei cagato addosso dalla paura. Perché secondo te dove è scivolato il leone? Va bene, ciao a

0: Una cosa fantastica dei Blondie di Debbie Harry è che con questa canzone della fine degli anni 70 avevano di fatto anticipato gli anni 80 e non erano ancora cominciati, perché avevano un suono talmente avanti quello del decennio successivo, perché è elettronico, è dance, è pop, e poi lei è fantastica. Ci risentiamo con Heart of Glass.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Che spettacolo, non smette mai di incantarci questo sax e soprattutto le voci di Blanco e di Elisa e questi ricordi. Ma intanto che ore si sono fatte adesso? Le 18 in punto. Questo martedì piano piano lo stiamo accompagnando alla via d'uscita, soprattutto se avete finito di lavorare o lo farete nei prossimi minuti. Noi ci vorremmo essere in questo tragitto casa lavoro, anzi lavoro casa in questo caso, insieme a Radio San Marino, in questo caso con Gigi Restivo, ma fra poco parleremo di un argomentino è un po' particolare, ve lo dico subito. Avete presente quel contatto in rubrica che non mando un messaggio da anni, ma poi spunta magicamente solo per raccontare qualcosa di problematico? Ecco, succede spesso, più spesso di quanto non pensiamo. Cercheremo di fare il punto sulla situazione.

Biagio Antonacci, sognami, che splendore, 18.07, invece da una cosa molto sentimentale, no? Parliamo di tutt'altro. Vi ho fatto prima un flash, cioè quella volta che la persona, che non sentite non sacco di tempo, un vostro amico, un bel giorno spunta, ricompare, magari con un messaggino del tipo: ciao, come stai? Potrei parlarti? E fin qui dici, vabbè, che c'è di male? No, ma perché, facciamo una premessa, quando uno che non si fa sentire, diciamo, da qualche anno ti chiede posso parlarti, già ti viene l'orticaria, hai paura un pochino, non è che vuole raccontarti come ha passata una bella giornata. E infatti magari poi, se rispondete, parte con una filippica pazzesca, ti racconta di un periodo di crisi, magari, non so, sentimentalmente, ma non soltanto, insomma, ti racconta un periodo particolarmente complesso. Allora, questa cosa ha pure un nome, hanno targetizzato anche questa, anzi hanno formattato, si chiama crisis friend, letteralmente l'amico appunto che si va vivo solo quando è nei guai, per dirla in maniera molto spicciola. Che poi, diciamo, se un amico sta veramente male è normale esserci, se no, voglio dire, è proprio quello che dovrebbe fare un amico. Il punto è un altro: se ti cerca, insomma, solo quando gli serve qualcosa, probabilmente qualche problema c'è, insomma, anche perché spesso capita che tu magari ascolti, rispondi, cerchi di tirarla su, poi magari passa quel momento e torna in silenzio, l'oblio assoluto, e praticamente fino al prossimo problema. Sta cosa, secondo me, fa anche un po' sorridere, se vogliamo, perché spesso riconosci subito sto meccanismo. Arriva il nome sul telefono e dici: ecco, vediamo che è successo stavolta. Però c'è anche un messaggio completamente inutile, tipo: ho appena visto una cosa che mi ha fatto pensare a te. Che carina questa cosa, no? Perché è un modo per dire ci sono, invece del solito come va. E voi cosa ne pensate? Tornando al crisis friend, ne avete avuto qualcuno nella vostra vita? Oppure vi siete accorti magari di essere stati voi stessi un crisis friend per qualche volta? Raccontatecelo, dite la vostra al nostro 335 104 1027. Non abbiate timori, non giudichiamo, e soprattutto in perfetto anonimato. Ecco, non siate timidi, siamo tutti curiosi. Intanto The Bowser, Lose Myself.

ma che bella pagina degli anni 90 questa con i Texas. Peccato che sia stata, è durata pochissimo, veramente una parentesi. Fine anni 90, nel 2000 sono, diciamo, scomparsi musicalmente. Questa era Say What You Want. Però veniamo all'argomento, diciamo l'amico o l'amica che si fa viva soltanto quando sta male, quando ha un problema. Il vostro pensiero per noi è fondamentale, mi fa piacere che partecipate sempre molto attivamente al nostro 335 104 107. Vediamo un po', Francesca Serravalle dice: ne ho una così, non la sento per mesi, poi puntualmente arriva il vocale da 7 minuti. Ormai quando vedo il suo nome so già che c'è qualche disastro. Francesca, addirittura il vocale da 7 minuti, già quello per me è qualcosa di drammatico. In questi casi velocizza tutto, sei per, vabbè. Luca da Rimini, vediamo che dice: secondo me sono stato un crisis friend anch'io. Oh, una confessione. Mi sono reso conto che cercavo alcune persone solo quando ne avevo bisogno. Non lo facevo apposta, ma effettivamente era così. Però apprezzo in questo senso la sincerità, è una bella osservazione, perché non è sempre cattiveria, egoismo, a volte semplicemente ci chiudiamo nel nostro mondo, ci ricordiamo agli altri in effetti quando abbiamo bisogno di una mano. Continuate a dire la vostra, 335 104 1027, ok?

Gwen Stefani con Let Me Reintroduce Myself su Radio San Marino, 18 e 22. L'argomento di questa sera è abbastanza particolare perché parla sì di amicizie, ma di amicizie che ogni tanto spariscono, diciamo per qualche anno, ma molti mesi, per poi rimaterializzarsi in momenti di difficoltà per chiedere aiuto. Abbiamo detto fin qui che non c'è niente di male in sé, perché l'amicizia è anche questo, ma sottolineo anche questo, e in effetti c'è Paolo che mi dice: ciao Gigi, c'è un problema a monte, secondo me la logica utilitaristica della nostra società occidentale sta entrando di prepotenza anche nei rapporti interpersonali, che non si possono a quel punto definire umani. Ho avuto persone per cui ci sono stato che sono semplicemente sparite per sempre dalla mia vita, e alla soglia dei 40 anni che farò l'anno prossimo, auguri in anticipo Paolo, la mia vita sociale è striminzita. Sarà un caso che si chiama occidente? Mamma mia, qua insomma allarghiamo l'argomento proprio a un problema più vasto socialmente. Io ti dico solo che in questi casi, man mano che si cresce, succede una cosa molto semplice, si chiama scrematura, e quindi insomma si cerca ciò che è più vicino alla propria indole, al di là di tutto. In bocca al lupo, e Paolo, mi raccomando.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Allora, è uscita da qualche giorno una collaborazione che sicuramente farà parlare di sé, perché insieme ci sono due nomi molto pesanti del rap italiano, Marracash e Guè, che hanno percorsi diversi, però evidentemente hanno diverse cose in comune. Ci parlano, anzi ci propongono una parola che può volere dire molte cose, cioè situazioni complicate, confusione, vita quotidiana, relazioni, e conoscendo il Marra e Guè, insomma, è proprio centrato. Si chiama Casini e noi ce la sentiamo.
14: Ascolti su Sessi

0: tutta la vita.
1: Amici, in questa canzone ci sono tre generazioni di musiche concentrate, perché sicuramente se avete avuto la sensazione di conoscere già quel suono non vi siete sbagliati, perché dentro c'è la versione di Coolio, ma addirittura il pezzo è nato con Stevie Wonder, pensate, nel 1976 con quella Pastime Paradise, è meravigliosa. Dicevo, alla fine è anche questo il bello dei campionamenti, magari ascolti una novità, dentro ci trovi un pezzo di memoria che non ti aspettavi, poi magari vai a riprendere i precedenti, se volete, se volete. Intanto erano il Marra con Gue e subito tre successi di fila, perché credete che c'è? Bravi, c'è la compilation di Radio San Marino. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, The Cambrils, Just My Imagination. Cominciamo con Conan Gray.

0: È sempre un'emozione fortissima risentire la voce di Dolores O'Riordan e i suoi Cranberries. Qui eravamo a fine millennio, 1999, era Just My Imagination, chiudevamo così la compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: E a proposito di musica rock e la musica live, in questo caso segnatevi questo appuntamento perché dal prossimo 17 fino al 20 settembre a Rimini torna a parlare la lingua di Bruce Springsteen, perché torna la 27esima edizione, in questo caso, dei Glory Days. Una 4 giorni tra concerti, incontri, sicuramente tantissima musica, che è dedicato al grande boss, ma non soltanto per i fan più sfegatati, perché per tutti. Quest'anno si festeggiano anche i 20 anni di The Seeger Session, che è un altro dei progetti molto particolari della carriera di Springsteen, quello in cui ha riscoperto la musica folk americana. Comunque, molti ospiti internazionali, insomma, se vi piacciono le chitarre, le belle canzoni, soprattutto la musica suonata dal vivo, sicuramente è importante. Dal 17 al 20 settembre a Rimini con i Glo-

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

E adesso andiamo su un grande classico di Sting con una frase che detta così sembra quasi banale, perché dice: se ami qualcuno lascialo libero. No, perché a volte quando teniamo davvero una persona pensiamo che volerle bene significa trattenerla, proteggerla sempre accanto. E Sting invece parte dall'idea opposta: se l'amore è vero non ha bisogno di possesso, no? Eccolo.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Puntuale arriva l'informazione alle 19.
0: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera da Monica Fabbri. In apertura alla politica, il Consiglio ha eletto i capitani reggenti per il semestre 1 ottobre 2026 1 aprile 2027. Sono Gerardo Giovagnoli per il PSD e William Casali per il PDCS. Per entrambi è la prima volta sullo scranno più alto della Repubblica. L'annuncio poco fa dal balcone di Palazzo Pubblico da parte del segretario agli interni. Il Consiglio ha anche approvato la nuova legge a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità. Favorevole la maggioranza, mentre l'opposizione si è astenuta, pur riconoscendo gli aspetti positivi del provvedimento, ma criticando soglie di accesso ai benefici giudicate troppo restrittive. Tra le principali misure, bonus bebè da 1.000 euro per ogni nuovo nato o figlio adottato, con reddito pro capite familiare sotto i 25.000 euro, contributi per donne sole in gravidanza e nuclei monogenitoriali e sostegni per rete degli asili nido e refezione scolastica. La legge introduce inoltre l'indennità per i genitori in caso di malattia o ricovero del figlio fino ai 14 anni e aiuti per le uscite di studio. I benefici saranno modulati in base al reddito e in prospettiva potranno essere collegati all'ICE. Suona la prima campanella anche a San Marino, studenti di nuovo in classe per l'avvio dell'anno scolastico. Nel messaggio della reggenza, la scuola come luogo di conoscenza ma anche di crescita e confronto. Alice Mine e Vladimiro Selva invitano i ragazzi ad affrontare con curiosità e spirito critico anche le sfide dell'intelligenza artificiale. Una palestra di vita per il segretario all'istruzione Teodoro Lonfernini, che richiama l'alleanza tra scuola e famiglia e invita gli studenti a non aver paura di sbagliare, fare domande e imparare a pensare con la propria testa. Ora in Italia per l'ultimo saluto ad Emma Bonino, nel segno della commozione e della partecipazione bipartisan. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i familiari esprimendo cordoglio e vicinanza. Presenti tra gli altri la premier Giorgia Meloni, presidenti, rappresentanti delle istituzioni e numerosi leader politici. Al termine della cerimonia Mattarella e Meloni hanno accompagnato il feretro all'esterno per l'ultimo saluto insieme ai familiari e ai rappresentanti delle istituzioni.

0: In chiusura torniamo a San Marino per la musica. Entra nel vivo l'undicesima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition. Sono 44 i giovani talenti della lirica selezionati tra oltre 200 candidati da tutto il mondo che al Teatro Concordia hanno affrontato le prime fasi eliminatorie. Domani pomeriggio le semifinali, poi l'appuntamento più atteso, il grande concerto finale venerdì 18 settembre alle 21. Il concorso vive anche fuori dal palcoscenico. A Palazzo Arzilli prosegue la mostra narrativa Nata Diva, mentre giovedì 17 sarà presentato il libro Il soprano perfetto di Lucas Vianini, edito da AIEP, dedicato all'eredità artistica della voce d'angelo Renata Tebaldi. E per il nostro giornale radio è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive al momento in gran parte dell'Emilia-Romagna, quindi per questo mercoledì prevediamo anche temperature elevate, con punte massime che arriveranno nuovamente a sfiorare i 30 gradi. Però è anche vero che si sta avvicinando una nuova perturbazione, da giovedì si volta pagina, in arrivo acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità, insisteranno anche per parte della giornata di venerdì, porteranno di conseguenza aria più fredda, quindi temperature in netto calo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Quattro minuti dopo le sette di sera, l'imbrunire si avvicina sempre di più, avete notato, no? E buon Corazzon ci ha fatto notare, insomma, che l'estate, insomma, sta finendo e anche si accorciano le giornate, ma non di questo parleremo. Intanto ciao da Gigi, ciao. Allora, ve le ricordate, amici, le mitiche sorpresine che trovavamo nelle merendine? Sì, sì, no, quelle scatoline che sembravano quasi confezioni di fiammifere, ecco. Noi che eravamo bambini negli anni 80-90, cioè ieri, avevano un valore enorme. E fra poco ne parleremo, perché c'era tutto un rito quando arrivava in casa, portata dal papà o dalla mamma, lo scatolone, aprivi tutto. Ricorderemo fra poco, eh?

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

Quando finisce, finisce. Taylor Swift, It's Over Now. Ed è finita anche per le sorpresine che trovavamo nelle merendine, che non ci sono più, amici. Veramente viene quasi la lacrimuccia a pensarci. Io ero pienissimo, le conservavo, avevo proprio la scatolina, lo scatolone dove mettevo le scatoline. Perché ricordiamolo, magari la merendina la mangiavi in 2 minuti, però prima c'era storito, perché dovevi cercare sta scatolina, soprattutto scoprire cosa c'era dentro. Ci poteva essere di tutto, la gommina, il righello, un oggettino che magari oggi ci farebbe sorridere, però all'epoca no, era una cosa troppo carina, diventava un pezzo da collezione. La cosa curiosa è che quelle sorpresine, mi sono informato, non ci sono più da un sacco di tempo. Non pensavo, sono sparite nel 1996. Sì, no, perché nel frattempo sono cambiate le norme di sicurezza, quindi insomma i bambini non possono rischiare, giustamente, ma poi perché costano anche parecchio, diciamo la verità. Adesso ci sono i gadget digitali con i QR code, tutto online, non è la stessa cosa però, perché la sorpresina, insomma, la prendevi, la mettevi nel cassetto, magari la trovavi dopo un sacco di tempo. E oggi succede una cosa carina che non sapevo: c'è gente che le compra online, le cerca, insomma, spendono anche soldini, mi dicono addirittura 100 euro per alcune collezioni. Insomma, noi che pensavamo di avere tra le mani una gommina, invece, senza saperlo, magari stavamo facendo un piccolo investimento. Andate a controllare se ne avete qualcosa, avete qualcuna di queste, andate a frugare subito, dai.

0: Lauretta Pausini, la mia risposta. Adesso una novità che ha un messaggio abbastanza semplice, ma secondo me anche molto attuale, perché Miley, ormai ora anche lei sceglie di presentarsi così, ci invita a mettere un po' giù il telefono, a tornare a fare una cosa che forse ci manca più di quanto pensiamo: ballare insieme senza uno schermo in mezzo. Pensa che roba, perché questa canzone è perfetta, ha qualche richiamo agli anni '80, quella voglia di riportare la musica al suo posto, non solo da sentire. E allora questa Bass Persuades.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

Eccolo qua, fra quintale aranciata. A quest'ora aranciata non lo so se è il massimo. Di sicuro è tempo di sentire la musica di Radio San Marino che vi accompagna nei vostri spostamenti. Magari molti di voi stanno tornando finalmente a casa, oppure vi state regalando in questo martedì sera qualcosa di alternativo, cioè non stare chiusi in casa e magari passarlo fuori, anche perché adesso con una bella felpina si sta molto bene, con un golfino come si faceva una volta. Noi vi accompagniamo con questa meraviglia che già immagino avete indovinato, insomma, e sono unico dei Depeche Mode. Questa Is No Good.

mamma mia, che atmosfere veramente particolare. Quest'ora ci stava benissimo, questa It's No Good invece è ottima la scelta per accompagnarvi in questa serata. Siamo arrivati così alle 7:30, amici e amiche, con i Depeche Mode e anche con i saluti da parte mia. Ci sentiamo domani, se volete. Io sarò qui già da che ora? Sì, dalle 5, insomma. Ma non perdetevi fra poco i nostri Summer Hits, a proposito di canzoni senza tempo di ieri, ma anche quelle che stiamo sentendo adesso in questi giorni, e dopo tutti con Marco Corona. Mi sembra un coronamento perfetto della serata. Marco, perdonami. Ciao da Gigi, a domani.

0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. 2008.
1: Basta poco a fare impressione.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. San
2: Marino. C'è, stabiliamo un contatto rewind.
3: Ma sei sicuro?
2: Sì, sì. Anche perché sono le 20, tra pochissimo.
4: Di Corona, noi qua fuori a schiumare e te lì sulla poltrona con l'aria condizionata, facile, birbone.

0: più.
1: Buongiorno, ma barra aperta per un caffè qua.
2: Non lo so, ma non sono l'ente di promozione turistica. Sono Marco Corona, quello del pomeriggio, cioè tra le 16 e le 17, in replica tra le 20 e le 21. Beh, con me c'è Paolino Zanetti. Conduciamo questo programmino che noi ribattezziamo come sottotitolo, come hashtag Ora d'Aria. E c'è però la possibilità anche di mettermi alla prova, perché io faccio sempre quello saputello, quello che ne sa, quello che conosce tutti gli antefatti, le storie sulle canzoni.
3: Dai, zo.
2: Esatto, c'è. Andiamo veloci, quindi
4: accetta la sfida. Tu la canticchi. Marco Corona indovina.
2: O almeno ci prova.
5: Oh, vediamo chi indovina la mia sfida. Canzone 96-97, quasi 30 anni fa.
2: Sì.
5: Fa anche rap.
2: Vai.
5: Vediamo.
2: Vai.
5: Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più debili, zerbini coi potenti.
2: È facile.
5: Sono replicanti, sono tutti identici. Guardali, stanno dietro maschere e non li puoi distinguere.
2: Mm.
5: Come lucertole si arrampicano.
2: Beh,
5: e se perdono la coda la ricomprano.
2: Sì, ma
5: fanno quel che voglio, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. Sono intorno a me,
2: ma
5: non
2: tutta.
5: Parlano con me.
2: Sono lo spazio.
5: Come me,
2: vabbè, dai.
5: Ma si sentono meglio. Animo.
6: Fabio Berri, buono anche quello.
2: Ma no, più che altro ce l'ha cantata tutta, la volevamo sentire per intero. Mi sa che lo dobbiamo tagliare. No, per intero. Vai Paolino, Frankie High Energy MC con Quelli che ben pensano.

0: su Radio San Marino adesso?
1: Plagio, plagio man.
2: Estate!
3: Fai la summer hit, ma sei un plagio man.
0: Con Paolo.
1: Plagio, plagio man.
0: E tu cosa fai?
1: Io smaschererò tuo plagio.
2: Estate!
0: Paolo, come stai?
4: Allora, Marco.
0: Insomma,
4: siamo qui per parlare.
0: Di?
4: Del signor Tommaso Paradiso sul banco degli imputati.
0: Ah, sì?
4: Tommaso. Agitare Coca-Cola,
0: l'ultima sua canzone
4: dell'estate, Bella, falla sentire un attimo.
0: Ciao, vai, a sentire, vai.
4: Senti come fa, vai.

0: sì, bella, sì. Bella, bella. Poi un po' un arrangiamento anche molto.
1: Molto? Ma... com'è?
0: Aspetta, scusa Marco, ma.
1: Dimmi.
0: E tu come stai?
1: Io non c'è male.
0: Che è il titolo di un brano di Claudio Baglioni del 78.
1: Cioè, che lo chiedeva
0: e
1: a me.
0: E tu come stai? Com'è che faceva? Com'è che faceva?

0: Coincidenze.
1: Coincidenze?
0: No, dico.
1: Cioè, lo dici o no?
0: Coincidenze.
1: Coincidenze o no?
0: No, nel senso.
1: Cosa?
0: Non è che. Prendi un pezzettino così, proprio giusto per.
1: Calma.
0: E agitare Coca-Cola, eh? Che meraviglia. E tu dici.
1: Io dico. Prendere un. Non capisco.
0: Meglio se chiudiamo qui questa puntata,
1: Marco. Stavi qui, guarda,
0: non voglio dire niente,
1: No,
0: Marco, non voglio dire niente, perché qualsiasi cosa potrei dire sarebbe usata contro di me.
1: Sicuro.
0: Ciao Guaglioni, ciao Tommaso e fai come Baglioni, cioè? Contatto esaurito. Ciao, ci vediamo in tribunale.
1: Ciao,
0: che devo fare?
1: Esatto, ciao Paolo.
2: Plagio man.
3: Estate!
2: Fai la summer hit, ma sei un plagio man. Plagio man, io smaschererò tuo plagio.
3: Estate!

0: la puoi dimenticare.
1: Attenzione, attenzione, avviso ai naviganti e non. Anche questa settimana, come tutte le settimane, purtroppo per voi potrei aggiungere,
0: aggiungiamolo,
1: partirà con i suoi tour guidati alle bellezze dell'Alto Adriatico la motonave Marinella.
0: Sì.
1: Come avevo già accennato la volta scorsa, quest'anno saranno presenti ad ogni, in ogni occasione di ogni tour un guest star o un evento speciale. Questa volta sarà la volta dell'evento speciale. Verrà trasmesso a bordo una rassegna di film di famosi i cosiddetti film. I film d'essè.
0: D'essè che vuol dire?
1: Nel senso che esse facevano a meno di farli era meglio.
0: Ma non è che vuol dire
1: infatti
0: così.
1: Infatti questa settimana verrà trasmesso a bordo un filmone, cioè? Un capolavoro della cinematografia.
0: Quale?
1: Alex L'Ariete.
0: Ma come Alex L'Ariete?
1: Alberto Tombo e Michel Hunziker.
0: Ma è bruttissimo.
1: Ah, c'è, bella coppia.
0: Davvero.
1: Quindi accorrete, gente, accorrete.
0: Sì, perché?
1: Più gente entra, più bestie si vedono. Ci sta

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Rewind.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Marco
1: Corona.
0: Corona. Io sono...
1: Sei?
0: Il...
1: Il?
0: Bradipo.
1: Con tutto il tempo che vuoi, eh. Ma chi c'è adesso? C'è John.

0: Sarà un motivo.
1: Inizia la bella stagione e noi inauguriamo una nuova rubrica, il tormentologo, che ovvero bello. L'esperto di tormentoni.
0: I tormentoni.
1: Questa nuova app che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme social.
0: Ah.
1: Spieghiamo come funziona questa nuova app.
0: Come funziona?
1: Noi diamo il via alla ruota magica. Pronti?
0: Sì.
1: Via.
0: Vai.
1: Ecco, e mentre la ruota gira noi spieghiamo che quando si fermerà sarà un'annata, un anno, e noi andremo a pescare i tormentoni di quell'anno.
0: Ah,
1: siamo
0: che bello.
1: Pronti? Sta per finire.
0: Sì.
1: Vediamo.
2: 1994.
1: Perfetto, la ruota magica, il tormentologo ci ha dato il 1994. Ti ricorderai, Marco, che quell'anno usciva nelle sale Forrest Gump, questo
0: bello.
1: Film campione di incassi, vincitore di tanti Oscar, che praticamente narrava l'esperienza di questo ragazzo, esperienze che si incrociano con decenni di storia americana.
0: Poetico.
1: E che portava avanti il suo motto: la vita è una scatola di cioccolatini,
0: non sai mai quello che ti capita, è vero.
1: E appunto il tormentologo ci dice che quell'anno, nel 94, abbiamo ballato tantissimo due tormentoni estivi, ovvero The Rhythm of the Night e The Summer is Magic. E questi due singoli, esattamente in questa sequenza, noi ci andiamo a scoprire.

0: Si chiude qui,
1: dai.
0: Ma vorrei chiudere lasciandovi un consiglio per quest'estate.
1: Prego.
0: Ovunque voi siate, ballate. Ciao Marco.
2: Se tu vuoi ballare, quello che ti serve è il tormentologo. Sta per arrivare.
1: Ma no, è già andato via.
2: Solo noi abbiamo il tormentologo.
1: Solo noi.

0: Sam?
1: Allora c'è uno che racconta all'amico il bar che è stato nella sciavana. Gli dice, a un certo punto ho preso una paura.
0: Paura?
1: Mi sono girato, c'era un leone dietro di me, ha fatto.
0: Wow.
1: E io cosa faccio? Non sapendo cosa fare, sto a correre. Io più credevo, lui più credeva. Io più credevo. Mi stavo per prendere un batticuore, Ciò faceva più una paura. Quando a sto punto davanti a me un precipizio, io lo scanto di un secondo.
0: Sì.
1: Leone, shum! Giù sotto nel precipizio. Questo è avuto un bel culo, eh? Ma se io fossi stato tutto posto, mi sarei cagato addosso dalla paura. Perché secondo te dove scivolate il leone? Va bene, ciao a

0: wanted.
1: Eccolo, ritorna.
2: Perle di saggezza.
1: Vai Davide.
3: Albert Einstein diceva:
1: cosa?
3: Due cose si possono dire infinite.
1: E cioè?
3: L'universo e la stupidità umana.
1: Ah.
3: Sull'universo avrei qualche dubbio.
4: Davide! Oggi veramente
1: esatto.
5: Evviva!
1: Allora siamo arrivati al termine, vi salutiamo.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie per averci seguito. Da Paolino Zanetti e Marco Corona, come al solito, come quando ritorniamo domani a partire dalle 16.
7: Va bene. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: radio che sei.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ah!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.